Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Una buona notata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione al momento la troviamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo pesante in fiamme al chilometro 524 si è resa necessaria la chiusura del tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, con traffico bloccato e un chilometro di coda per chi viaggia in direzioni di Bari. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona notata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione al momento la troviamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo pesante in fiamme al chilometro 524 si è resa necessaria la chiusura del tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, con traffico bloccato e un chilometro di coda per chi viaggia in direzione di Bari. È tutto, buon viaggio!
0: RTL 102.5 Traffic.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione al momento la troviamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo pesante in fiamme al chilometro 524 si è resa necessaria la chiusura del tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, con traffico bloccato e un chilometro di coda per chi viaggia in direzione di Bari. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione al momento la troviamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo pesante in fiamme al chilometro 524 si è resa necessaria la chiusura del tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni e un chilometro di coda in direzione di Bari all'interno del tratto chiuso. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione al momento la troviamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo pesante in fiamme al chilometro 524 si è resa necessaria la chiusura del tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. E un chilometro di coda in direzione di Bari all'interno del tratto chiuso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete. Vi ricordiamo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e località Aglio in direzione di Bologna fino alle ore 5. Per lo stesso motivo, sempre sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo la chiusura del tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Roma, sempre fino alle 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordiamo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e località Aglio in direzione di Bologna fino alle ore 5. Per lo stesso motivo, sempre sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo la chiusura del tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Roma, sempre fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordiamo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e località Aglio in direzione di Bologna fino alle ore 5. Per lo stesso motivo, sempre sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo la chiusura del tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Roma sempre fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordiamo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e località Aglio in direzione di Bologna fino alle ore 5. Per lo stesso motivo, sempre sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo la chiusura del tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Roma, sempre fino alle 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla nostra rete. Vi ricordiamo allora che sulla 14 Bologna-Taranto, a causa di un mezzo in fiamme ormai spento, si è resa necessaria la chiusura del tratto che va da Poggio Imperiale a San Severo in entrambe le direzioni. Mentre per lavori sulla 26 dei Trafori segnaliamo la chiusura del tratto tra il bivio con la 10 e Ovada verso Gravellona Toce fino alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordiamo allora che sulla 14 Bologna-Taranto, a causa di un mezzo in fiamme ormai spento, si è resa necessaria la chiusura del tratto che va da Poggio Imperiale a San Severo in direzione di Bari. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dico.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione intensa soprattutto per effetto del traffico pendolare dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove tra bivio con la 10 Genova-Ventimiglia, Genova-San Pier d'Arena verso il capoluogo Ligure c'è una coda per un incidente tra un camion e un'auto. Cambiando invece versante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Grotta Mare e Pedaso verso Bologna abbiamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento e lo stesso cantiere determina 1 km di coda anche nel senso opposto. Siamo nei pressi della capitale, lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città abbiamo 10 km di coda causata dal traffico pendolare. Flussi intensi poi anche a Milano sulla 4 Milano Brescia, siamo tra Pero e Milano Est verso Brescia, così come tra la tangenziale Est e Via Certosa nel senso opposto. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli, anche qui tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli la coda è per il traffico pendolare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Familia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore. Di autostrade per l'Italia, la circolazione è ancora intensa, soprattutto per effetto del traffico pendolare dei grandi centri urbani. Partiamo intanto dalla 7 Milano-Genova, perché tra il bivio con la A12 Genova-Rosignano e Genova-San Pier d'Arena in direzione di Genova abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente tra un camion e un'auto. Cambiando versante invece sulla A14

0: 10 Bologna-Taranto. Per un cantiere abbiamo un chilometro di coda tra Grottamare e Pedaso verso Bologna, lo stesso cantiere determina anche un chilometro di coda nel senso opposto. Spostandoci nei pressi della capitale, lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città riscontriamo 10 chilometri di coda del traffico pendolare, che determina flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia. Analoga situazione anche sulla tangenziale di Napoli, siamo tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore. Di autostrade per l'Italia, la circolazione è ancora intensa sulla rete. Partiamo subito dalla Liguria, sulla 7 Milano-Genova tra il bivio con la A12 Genova-Rosignano e Genova-San Pier d'Arena in direzione di Genova. Abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente tra un camion e un'auto, mentre cambiando versante sulla 14 Bologna-Taranto tra Grottamare e Pedaso verso Bologna, 1 chilometro di coda per lavori. Il cantiere determina anche una coda di 1 chilometro nel senso opposto. Spostandoci in corrispondenza della capitale, lungo tutto il tratto urbano della A24 Roma-Teramo, a partire dall'inizio della Complanare fino al centro città, abbiamo 7 chilometri di coda. E poi situazione analoga per il traffico pendolare anche sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Pero in direzione di Brescia. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, ci sono code per il traffico intenso tra Terre di Canossa, Campegine e Parma verso Milano con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, tempi di percorrenza del tratto 40 minuti. In direzione opposta, verso Torino, si impiegano 20 minuti per percorrere il tratto che va tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Sempre sulla A4, ricordo che il casello di Ponte Oglio è chiuso in uscita per il passaggio della carovana del Giro d'Italia. Sulla A7 Milano-Genova, per lavori in galleria, un chilometro di coda è segnalato tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Giulia Radio.
1: Ancora una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli per segnalare code per il traffico intenso nel tratto tra Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione di Milano. Il tempo di percorrenza del tratto è di 25 minuti. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code tratti, traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, 35 minuti il tempo di percorrenza. In direzione opposta, verso Torino, si impiegano 20 minuti per percorrere il tratto che va tra il raccordo della tangenziale est e Viale Certosa. Ancora sulla 4 ricordo che il casello di Ponte Oglio è chiuso in uscita per il passaggio della carovana del Giro d'Italia. E sulla 9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali, code tra Como Montolimpino e la dogana Merci di Chiasso verso la Svizzera. Prima di salutarvi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, in apertura la 1 Milano-Napoli, segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e Parma verso Milano, con tempi di percorrenza di 17 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, 30 minuti il tempo di attraversamento del tratto. In direzione opposta, verso Torino, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa. Sempre sulla 4 ricordo che Ponte Oglio è chiuso in uscita per il passaggio della carovana del Giro d'Italia. Sulla A9 Lenate Chiasso, per le operazioni doganali, code tra Como Montelimpino e la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera. E sulla 7 Milano-Genova, per lavori in galleria, un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. A seguire, nella stessa direzione, un incidente tra due auto e una moto sta causando 2 chilometri di coda tra Cavenago e Trezzo. E sempre sulla 4 ricordo che il casello di Ponte Oglio è chiuso in uscita per il passaggio della carovana del Giro d'Italia. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Grumello. Sulla A9 per le operazioni doganali, code tra Como Montelupino e la dogana Merci di Chiasso in direzione della Svizzera. E sulla 7 Milano-Genova per lavori in galleria 1 chilometro di coda tra Bolzanetto e Busalla verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Ancora una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete, partiamo dalla A4 Milano-Brescia. Ci sono code tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, tempi di percorrenza di 20 minuti. A seguire, nella stessa direzione, per un incidente tra due auto e una moto, segnaliamo 4 km di coda tra l'allacciamento con la A58 e Trezzo. Sempre sulla A4 ricordo che il casello di Ponte Oglio è chiuso in uscita per il passaggio della carovana del Giro d'Italia. In alternativa consigliamo di utilizzare l'uscita di Grumello. E sulla 9 Lenate Chiasso, per le operazioni doganali, code tra Como Montolimpino e la dogana Merci di Chiasso verso la Svizzera. Sulla A7 Milano-Genova, per lavori in galleria, 1 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza. È tutto.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso sulla rete. Apriamo con la 4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. A seguire, nella stessa direzione, un incidente tra due auto e una moto sta causando 5 km di coda tra l'allacciamento con la A58 e Trezzo. Sempre sulla A4, ricordo che Ponte Oglio è chiusa in uscita per il passaggio della carovana del Giro d'Italia. In alternativa, consigliamo di utilizzare l'uscita di Grumello. E sulla 9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali, code tra Como Montolimpino e la dogana Merci di Chiasso verso la Svizzera. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria, 1 km di coda tra Pedaso e Grottamare verso Pescara. In direzione opposta, 2 km di coda tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Ancora una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete. La notizia principale ci porta sulla A4 Milano-Brescia, dove per un incidente fra due auto e una moto segnaliamo 7 km di coda tra Agrate e Trezzo verso Brescia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi contattate il nostro numero unico 803-111. Nella stessa direzione, code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sempre sulla A4 ricordo che Ponte Olio è chiusa in uscita per il passaggio della carovana del Giro d'Italia. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Grumello. E sulla 7 Milano-Genova ci sono 2 km di coda per un incidente tra Genova-Bolzaneto ed il bivio per la 10 verso Genova. Si tratta del tamponamento tra un'auto e un camion. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Apriamo con la notizia principale che ci arriva dalla 4 Milano-Brescia, dove un incidente fra due auto e una moto causa ancora 7 km di coda tra Agrate e Trezzo verso Brescia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sulla 4 in direzione di Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 7 Milano-Genova ci sono 3 km di coda tra Genova-Bolzaneto ed il bivio per la 10 verso Genova per un incidente tra un'auto e un camion. E per lavori in galleria, code di 1 km tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate un buon viaggio!

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla rete, la notizia più importante arriva dalla 4 Milano-Brescia, dove un incidente oramai risolto causa ancora 5 km di coda, siamo nel tratto compreso tra Grate e Trezzo verso Brescia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Nella stessa direzione coda a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ricordo che sempre sulla 4 Ponte Oglio è chiusa in uscita per il passaggio della carovana del Giro d'Italia. In alternativa consigliamo l'uscita di Grumello. E sulla 7 Milano-Genova ci sono 3 km di coda tra Genova Bolzaneto ed il bivio per la 10 verso Genova per un incidente tra un'auto e un camion. E per lavori in galleria, 1 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in attenuazione sulla rete. La notizia principale ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano ci sono 4 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. E sulla 4 Milano-Brescia per un veicolo in avaria code tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Inoltre ricordo che Ponte Oglio è chiusa in uscita per il passaggio della carovana del Giro d'Italia. In alternativa consigliamo l'uscita di Grumello. Sulla 7 Milano-Genova, per un incidente ora risolto, 2 km di coda tra Genova-Bolzaneto ed il bivio per la 10 verso Genova, mentre per lavori in galleria 1 km di coda è segnalato tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Infine sulla 22 Brennero-Modena, tra Carpi ed il bivio per la 1 verso Modena, 4 km di coda per il traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità. Fate buon viaggio!
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico in attenuazione sulla rete. La notizia principale ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano segnaliamo 4 km di coda in aumento per un incidente tra un'auto e un camion. E sulla 4 Milano-Brescia ricordo che il casello di Ponte Oglio è chiuso in uscita per il passaggio della carovana del Giro d'Italia. In alternativa consigliamo di utilizzare l'uscita di Grumello. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria 1 km di coda tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. In prossimità del cantiere il traffico defluisce su una corsia. Sulla 22 Brennero-Modena tra Carpi ed il bivio per la 1 verso Modena 4 km di coda per il traffico intenso. Verso il Brennero 2 km di coda tra Ponticolo e il confine di Stato. Infine a Roma sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. È tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in progressiva attenuazione sulla rete. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli. Qui tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano ci sono 2 km di coda per un incidente ora risolto. Sulla 4 Milano-Brescia, Ponte Oglio è chiusa in uscita per il passaggio della carovana del Giro d'Italia. In alternativa consigliamo di utilizzare l'uscita di Grumello. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori in galleria, un chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona e un altro chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. In prossimità del cantiere il traffico defluisce su una corsia. Sulla 22 Brennero-Modena, tra Carpi ed il Bivio per la 1 verso Modena, 4 km di coda per il traffico intenso. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza, rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia, dove per il traffico intenso ci segnalano 4 km di coda tra Carpi e la 1 Milano-Napoli verso Modena e 2 km di coda tra Ponticolo e il confine di Stato in direzione del Brennero. Mentre sulla 1 Milano-Napoli un incidente è avvenuto in galleria a causa code di 1 km in aumento tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per lavori, 1 km di coda tra Pedasi e Grotta a Mare in entrambe direzioni. Si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica, riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24, 1 km di coda per incidente tra via Fiorentina e via Togliatti in direzione Grande Raccordo Anulare, mentre per il traffico intenso sulla viabilità esterna code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma. Buon viaggio!

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance.

0: podcast da campioni.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli. A causa di un incidente avvenuto in galleria ci sono code per 4 km a Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Mentre in Liguria è un veicolo fermo in avaria a causare 2 km di coda tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno sulla A12 Genova-Sestri-Levante. Ci spostiamo lungo la 22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso, ci segnalano 2 km di coda tra Ponticolo e il confine di Stato in direzione del Brennero. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori, 1 km di coda tra Pedase e Grotta al Mare in entrambe direzioni. Si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità, questo per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Un incidente avvenuto in galleria sta causando code di 6 km a Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, mentre per un veicolo fermo in avaria un chilometro di coda tra Reggio Emilia e la A22 del Brennero in direzione sempre di Bologna. In Liguria un altro veicolo in avaria, ora rimosso, causa 2 km di coda tra Rapallo e Chiavre in direzione di Livorno sulla A12 Genova-Sestri Levante. Ci spostiamo sulla A22 del Brennero, non gestita Autostrade per l'Italia, traffico intenso, 2 km di coda tra Ponticolo e il confine di Stato in direzione del Brennero. Infine sulla A14 Bologna-Taranto per lavori 1 km di coda tra Pedase e Grotta a Mare in entrambe direzioni. Si transita su una sola corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio.

0: it hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con la 1 Milano-Napoli. Per il traffico congestionato si registrano code per 4 km tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Un incidente causa code tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano, mentre per un veicolo fermo in avaria un chilometro di coda tra Reggio Emilia e la A22 del Brennero in direzione di Bologna. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto per lavori, code di un chilometro tra Pedase e Grotta Mare in entrambe le direzioni. Si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine a Roma, traffico intenso sul tratto urbano della 24, code a tratti tra Tangenziale Est ed il Grande Raccordo Anulare in uscita da Roma. Con questo è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Maps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: Energia Radio.
1: 30 minuti dopo l'ora 15, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Al momento il tempo di percorrenza è di circa 50 minuti, il doppio rispetto a quando il traffico è regolare. Prudenza, perché invece un incidente sta causando code tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano, mentre per un veicolo fermo in avaria 2 chilometri di coda si registrano tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, traffico intenso, code a tratti tra Panigale e Fiera verso Ancona e tra Bologna e Fiera e raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Sono invece dei lavori a causare 1 chilometro di coda tra Pedase e Grotta Mare in entrambe le direzioni. Si viaggia sulla sola corsia, al momento i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, vediamo le principali segnalazioni. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Per i flussi intensi si registrano code a tratti, tempi di percorrenza di 50 minuti tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, mentre per un veicolo fermo in avaria 2 km di coda tra Reggio Emilia e la A22 del Brennero in direzione Bologna. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, traffico intenso, code a tratti tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio in direzione della 1, sono invece dei lavori a causare 1 km di coda tra Pedate e Grottammare verso Pescara e 2 km di coda in direzione opposta verso Ancona. Al momento in prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e soprattutto riducete la vostra velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Era l'ultima notizia, guidate sempre con la massima prudenza, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: 15 minuti dopo le ore 16, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta su gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli per il traffico intenso. Si registrano code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Mentre per un veicolo in avaria ora rimosso, 2 km di coda tra Reggio Emilia e la A22 del Brennero, sempre in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Traffico intenso, code a tratti tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio in direzione della 1. Sono invece dei lavori a causare code per 3 km a Grotta Mare e Pedaso verso Ancona e 1 km di coda in direzione opposta verso Pescara. Al momento in prossimità di questo cantiere si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità sia per la sicurezza di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: 30 minuti dopo le ore 16, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa sulla rete, vediamo le principali segnalazioni. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si registrano code a tratti con tempi di percorrenza di 30 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna, mentre per un veicolo fermo in avaria 2 km di coda tra Scandicci ed Impruneta in direzione di Roma. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, ancora per il traffico intenso code a tratti tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio in direzione della 1 e tra la A13 Bologna-Padova e San Lazzaro verso Ancona. Per lavori all'interno di una galleria invece registriamo 3 km di coda tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona e 1 km di coda in direzione opposta. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della rete. Iniziamo sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso, registriamo code a tratti, tempi di percorrenza di 45 minuti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo in Lombardia, un incidente causa code di 2 km sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, mentre per il traffico intenso code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per il traffico intenso code a tratti tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio in direzione della 1 e tra la 13 Bologna-Padova e San Lazzaro verso Ancona. Per lavori all'interno di una galleria a 3 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona e 1 km di coda in direzione opposta. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Guidate come sempre con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la notizia principale che riguarda la Lombardia, dove un incidente sta causando code di 4 km sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, mentre per un veicolo in avaria fermo ci sono code sulla 4 Milano-Brescia tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla A22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia. Un altro incidente sta causando 4 km di coda tra Rovereto Sud e Rovereto Nord verso il Brennero. Sulla 1 Milano-Napoli per il traffico intenso code a tratti, tempi di percorrenza di 45 minuti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto ancora per il traffico intenso code a tratti tra la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in entrambe le direzioni e per lavoro in galleria 3 km di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona e uno in direzione opposta verso Pescara. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: 31 minuti dopo le ore 17, buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la Lombardia. Vi ricordo che un incidente sta causando code di 4 km sull'8 Milano-Varese. Il tratto è quello che va tra Castellanza e Bustarsizio verso Varese, mentre per un veicolo fermo in avaria ora rimosso ci sono code sulla

4 Milano-Brescia tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia. Ci spostiamo lungo la 22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia. Un altro incidente gli sta causando 4 km di coda tra Rovereto Sud e Rovereto Nord verso il Brennero. Sulla 1 Milano-Napoli traffico intenso, code a tratti con tempi di 45 minuti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, mentre sulla 14 Bologna-Taranto anche qui il traffico intenso causa code a tratti tra la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in entrambe le direzioni. Questo è al momento le principali notizie, prossimo aggiornamento tra 15 minuti. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la Lombardia sulla 8 Milano-Varese a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto. Registriamo 5 km di coda in aumento tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Sulla A22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia un altro incidente causa 4 km di coda tra Rovereto Sud e Rovereto Nord verso il Brennero. Sulla 1 Milano-Napoli traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di oltre un'ora tra Scandicci e la 1 direttissima in direzione di Bologna. In Liguria per lavori sono 2 km di coda sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla verso Milano e 1 km di coda in direzione di Genova sulla A12 Genova Sesti Levante tra Recco e Nervi e tra Chiavri e Rapallo. Su tutti questi cantieri si viaggia su una sola corsia, massima attenzione alla segnaletica e alla velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: Radio Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa in prossimità dei grandi centri urbani. Apriamo con la notizia più importante che riguarda la 8 Milano Varese, dove al momento ci sono 6 km di coda a causa di un incidente avvenuto tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Al momento il traffico scorre su di una sola corsia. Ci spostiamo ora in Liguria perché ci sono 3 km di coda per importanti opere di ammodernamento tra Recco e Genova Nervi per chi viaggia in direzione di Genova. Situazione simile in A14 Bologna-Taranto, dove un cantiere sta generando un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in entrambi i sensi di marcia. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa in prossimità dei grandi centri urbani. La notizia in più importante è ancora quella che riguarda la 8 Milano Varese, dove al momento ci sono 6 km di coda a causa di un incidente avvenuto tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Al momento il traffico scorre su di una sola corsia. Situazione complessa anche in A4 Milano Brescia, dove ci sono 3 km di coda tra Monza e Cavenago verso Brescia a causa di un veicolo in avaria che è stato appena rimosso. Ci spostiamo in Liguria perché anche qui ci sono 3 km di coda per importanti opere di ammodernamento tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste erano le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Fabrizio Calcagna d'Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa ancora nelle prossimità dei grandi centri urbani e la notizia più importante riguarda la 8 Milano Varese, dove al momento ci sono 6 km di coda causati da un incidente avvenuto tra Castellanza e Bussarsizio in direzione di Varese. Il traffico scorre ancora su di una sola corsia. La situazione è ancora complessa anche in A4 Milano Brescia, dove i chilometri sono 3 tra Monza e Cavenago in direzione di Brescia a causa di un veicolo in avaria che è stato rimosso. Ci spostiamo in Liguria perché anche qui ci sono 3 km di coda per importanti opere di ammodernamento tra Recco e Genova Nervi per chi viaggia verso Genova. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste erano le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è veramente tutto, vi auguriamo un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni d'Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo con la 8 Milano Varese, dove al momento ci sono 5 km di coda a causa di un incidente avvenuto tra Castellanza e Bussarsizio per chi viaggia verso Varese. Al momento il traffico scorre su di una sola corsia. Situazione complessa anche in A4 Milano Brescia, dove ci sono 3 km di coda tra Monza e la tangenziale est esterna verso Brescia a causa di un veicolo in avaria. Ci spostiamo poi in Liguria, anche qui ci sono 3 km di coda per importanti opere di ammodernamento tra Recco e Genova Nervi per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste erano le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, fate un buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
0: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo con l'A8 Milano Varese, dove al momento ci sono 5 km di coda a causa di un incidente avvenuto tra Castellanza e Bussarsizio. In direzione di Varese al momento il traffico scorre su di una sola corsia. Ci spostiamo poi in Liguria perché ci sono 3 km di coda per importanti opere di ammodernamento tra Recco e Genova Nervi per chi viaggia verso Genova. Anche in A14 Bologna-Taranto c'è coda per un cantiere 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. In entrambi i cantieri si transita su di una sola la corsia, e per questo vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste erano le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È veramente tutto. Guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa in direzione dei grandi centri urbani. In A8 Milano Varese al momento ci sono ancora 5 km di coda, anzi 4 appena in questo momento, a causa di un incidente avvenuto tra Castellanza e Busarsizio. In direzione di Varese il traffico scorre sempre su di una sola corsia. Ci spostiamo in Liguria, dove troviamo 3 km di coda per importanti opere di ammodernamento tra Recco e Genova Nervi per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Anche in A14 Bologna-Taranto c'è coda per un cantiere, 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. In entrambi i cantieri si transita su di una sola corsia. Per questo vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante e fondamentale prestare massima attenzione alla segnaletica, rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È veramente tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. La circolazione è in grande miglioramento sulla nostra rete, ci sono poche eccezioni. Partiamo dalla 8 Milano Varese, dove al momento c'è un chilometro di coda a causa dell'incidente avvenuto tra Castellanza e Bussarsizio in direzione di Varese, e per ripristino a seguito di questo incidente è stata necessaria la chiusura della stazione di Busto Arsizio. Ci spostiamo ora in A1 Milano Napoli e qui il traffico è ancora molto sostenuto tra Firenze Scandicci e la direttissima in direzione di Bologna. I tempi di percorrenza del tratto sono di circa un'ora. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, dove il traffico è intenso a Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Per concludere vi ricordo che in prossimità del cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste erano le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. La circolazione è in grande miglioramento sulla nostra rete, ci sono pochissime eccezioni. Partiamo dalla 8 Milano Varese, dove al momento c'è coda a causa dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio tra Castellanza e Bussarsizio in direzione di Varese. E proprio per ripristinare il piano viabile a seguito di questo incidente è stata necessaria la chiusura della stazione di Bussarsizio. Ci spostiamo ora in A1 Milano-Napoli, qui il traffico è ancora sostenuto tra Firenze Scandicci e la direttissima in direzione di Bologna. I tempi di percorrenza del tratto sono di circa 50 minuti. Fine, vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste erano le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è veramente tutto. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in progressivo miglioramento sulla nostra rete, poche le eccezioni. Ancora in A8 Novariese c'è coda per un incidente avvenuto tra Castellanza e Bussarsizio questo pomeriggio in direzione di Varese, e per ripristinare il piano viabile a seguito di questo incidente è stata necessaria la chiusura della stazione di Bussarsizio. Ci spostiamo ora in A1 Milano-Napoli, qui il traffico è ancora sostenuto tra Firenze Scandicci e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. I tempi di percorrenza del tratto sono di circa 25 minuti. In A14 Bologna-Taranto invece c'è un chilometro di coda per lavori tra Imola e Castel San Pietro per chi va verso Bologna. Per finire vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste erano le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Emilia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni d'Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, poche le eccezioni, come in A8 Milano-Varese, dove a seguito di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio si è resa necessaria la chiusura della stazione di Busto Arsizio in uscita. Passiamo in A1 Milano-Napoli, qui c'è ancora traffico intenso tra Calenzano e località Aglio per chi viaggia verso Bologna. In A14 invece si è formato un chilometro di coda tra Imola e Castel San Pietro per chi va verso Bologna, perché per lavori è stato chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro fino alle 5 di domani mattina. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste erano le principali notizie. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, poche eccezioni. Come noto Milano Varese, dove a seguito di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio si è resa necessaria la chiusura della stazione di Busto Arsizio in uscita. Passiamo in A1 Milano Napoli, dove c'è ancora traffico intenso tra Calenzano e Localitaglio in direzione di Bologna. Mentre in A14 si è formato un chilometro di coda tra Imola e Castel San Pietro per chi va verso Bologna, visto che ci sono i lavori ed è chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro fino alle 5 di domani mattina. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste erano le principali notizie. Aggiornamento tra 15 minuti da Autostrade per l'Italia è veramente tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna d'Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete, ci sono poche eccezioni. Partiamo dalla 8 Milano Varese. Qui, a seguito di un incidente che è avvenuto oggi pomeriggio, si è resa necessaria la chiusura della stazione di bus Arsizio in uscita per ripristinare il piano viabile. Passiamo in A14, qui si è fermato un chilometro di coda tra Imola e Castel San Pietro perché va verso Bologna, perché per lavori è chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere, come in questo caso, è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste erano le principali notizie. Prossimo collegamento tra circa 30 minuti. Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete con alcune eccezioni. Andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia per un incidente avvenuto da poco. Ci sono code tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Si tratta dello sbandamento di un'auto in galleria. Al momento si viaggia su un'unica corsia. I soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
0: RTL 102.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, a fare eccezione la Genova e la Liguria e la 10 Genova Ventimiglia, dove tra Genova Peglia e Genova Pra in direzione di Ventimiglia ci sono code per lo sbandamento di un'auto in galleria. Al momento si viaggia su un'unica corsia. Altra eccezione a Milano, sulla 4 Milano-Brescia, tra la tangenziale est e Monza in direzione di Milano ci sono code per lavori.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete con alcune eccezioni. Andiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove tra il raccordo con la tangenziale est milanese e Monza in direzione del capoluogo lombardo ci sono code per lavori di ammodernamento della rete. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, unica eccezione riguarda la 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Bologna

San Lazzaro verso Bologna e per questo motivo c'è un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Castel San Pietro con code che partono da Imola. La riapertura del tratto è prevista per le 5. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio. RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: さ。
1: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento sulla tangenziale di Napoli questa notte è chiuso il tratto tra Arenella e Corsica.

verso Malta in direzione di Capo di Chino. Quindi in alternativa si può uscire ad Arenella e rientrare a Corso Malta. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole sulla rete, vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte è chiuso il tratto sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, riaprirà alle 5. Stesso orario di riapertura per l'altro tratto chiuso sulla 14 in direzione opposta verso Ancona tra il bivio con l'Autosole e Casalecchio. È tutto per il momento.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che sulla tangenziale di Napoli sono chiusi due tratti, quello tra Arenella e Corso Malta in direzione di Capodichino e quello tra la fine della tangenziale di Napoli e Capodimonte verso Pozzuoli. Entrambi i tratti riapriranno questa mattina alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A14 Adriatica sono chiusi verso nord il tratto tra Bari Sud e Bitonto e tra Senigallia e Marotta. Entrambi riapriranno alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: it hurts. More vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione di Milano. La riapertura è prevista per le 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A13 Bologna-Padova sono chiusi due tratti, quello tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna e quello tra Boara e Monselice verso Padova. Entrambi riapriranno alle 5 di questa mattina. Per i percorsi alternativi visitate il sito autostrade.it. Buon viaggio.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A23 Udine Tarvisio è chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio. La riapertura è prevista per le 6. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Carnia, si può rientrare a Pontebba. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A10 Genova Ventimiglia sono chiusi sia il tratto tra Genova Pra e il bivio con la 7 verso Genova, sia il tratto tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Il primo tratto riaprirà alle 5, il secondo alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.